0: lo bene.
1: Ay, che rito.
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra la tua vita.
2: Responde.